Takje pistole, sorrisi e minacce, vite spezzate, gioia venduta in pezzi. Non ho mai avuto un cuore innocente, solo il battito del rischio, il mio vero tesoro.

capitano, momentaneamente, latitante. Ma se volete farmi un'offerta che non posso rifiutare, lasciate pure...